Dice. Qualcuno? Ho visto il video comitato. Credo che tu abbia detto che afoito eha na o suao o matite me totale to me mi so gandoro be a juvenile we irodo o asaka nyinaka afolo halai chigbade de lo do o de ido le gbodo do de go duro le afoito e drin harupu wo jeso ni ji de ma do mo tande abinde eso gando boya de no dugun de ton do chigbade po wo ji we ton dali e ko ma thon egbo e ton yi e mo thon egbo sai ma wa rizone sai ma wa rizone afoito ko juro kuno de ta devo kuno de ta devo ba o kuno